Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con negli occhi la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorare la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba, come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna.

giocare e sognano ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 15 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno vedrai che ogni donna è matura, all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore ti lascia le spalle.